Ghana me so se men kan che o se Ope di obe di Ope di obe nom Ope di obe kinkan Ope di obe do Ningine e bim krabete bi anim se Ghana me so men mono kono ma yinyo ma pape ye Onsa ebe ti me ake bi enso Abu shuyan di etien ye Ye wanyo me biti se Man ba figuran rai Samu anun su ne de Chano pe abo modern sa onsa beke bi amame Anu achi ye omu biti se Resta ben rai Sa emu wensu di eje